Ma chi lo sa perché io quando vedo te mi sento il cuore un certo non so che. Chi lo sa che sarà, ma tremare mi fa se ti vedo non so più parlare. E se mi guardi tu non so resistere più, vorrei fuggirti non so più di più. Chi lo sa che sarà.

0: ragazzi che in fondo ciò cercinati.
1: Remilano, voglio letti, ciò che in la terra.

0: Formelle Verbe Tolsi, Formelle Verbe Tolsi, Dolo la Terde, e Spicchio la Terde, e tu può fare che hai hippo, o zala da mucco, scritti di totti su la chitarra, pure es musical.
1: E Formelle Verbe Tolsi, ma,

al mio barbiere. Non scambiatemi fermato, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto e di due degli occhi neri. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensando